0: Махачкале 16 часов.
1: Ti ho inventata io, come tu volevi. Ti ho modellato proprio a modo mio.

adesso all'improvviso dici basta, ma chi ti può capire? L'ho inventata io.